Ligidam didi adora def moy def len xel ci juma ji ci Touba te dañal téri kër am di Mustafa.

tu baba zo sama jaga musuko maria ti men ci tu ba ndey so ye ndey jay khuda ti bi ma ci ngondam sey so sala ma ne mar amadu so sala ma ne mar baba su tu len ci mal jarban doy na wet aljabu ma ci gen bakka da du ma ci gen sa

notte nel mio giorno vai mi cimbello. Vai manco in giale a marutale a sinboccia un ghiel alla jeb un ghiel baghiello non baghiello. Far gay brim gay bin tajaj, ak natu bu gay brim gay bin tajaj, agal gay brim gay bin tajaj, man koy dal.

dan don bañ ba doole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw